0: pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.